AIREKA irratia. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

ja. Allora cozza e tu, cozza e neste la meccia e sandela. Scegli mi spa, e sta a serra da tu. Sergati, ma tu vai a sentirla. Scegli, scicale e aggi, carezzendira juag. Batta moscordia, vaste a calduag.